0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: José Parra interpreta El Polo, acompañado a la guitarra por el niño Rinquín. Grabación del Concurso Nacional de Cante El Yunque Flamenco en 1993.